0: ostinata tua capoccia,
1: son venduri degli enimmi di
0: Turandot. Dunque fa saluto a tutti,
1: arca i monti,

gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero ignorato la sa. Gloria del prezzo e l'amore che ha vinto, e al malattino la pace ridà.

poi si sogna. E ballato da formicola, di lanterne, riserve di soldati, udite il gran tamburo del tempio verde, da stridone pigite, ciabatte di pecchina.